ma risplenderà di più per me il tuo amore. Pioveranno sui cuori sognanti le stelle filanti cadute dal cielo, quando avremo un quartierino sul grattacielo.

Abbia forse in voi il ricordo di fantasmi del passato? In un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

dobu mosite me i bel ogni borgon dopo che io ne so dollo opus dem hei e lascio mo cogne me e gerdu silitaion con emles mar mi faion moi del felet latin. Solano non osserelme tuyo.

saprai, capirai che vuol dire goder, se ti fermi a veder Budapest, sotto il lume delle stelle tu, se ti vuoi spiegare.

c'è tempo in info d'inguaglia. Chi desidera passare, scorda della vicceria. Casio dice a papà, chissà come va a fornire.